lascia mio cuore ogni pene martir e più languir per così ingiusto amore. Ma bella